Poi mancava Paola Slatti. Su un salto del 30 letti. Poi cantava Paola Slatti. Su un salto del 30 letti.

sigla che ti metti di sera tanta la pezzi sigla metti di sera ma ho tu sta si metti non metti di sera metti di sera sigla che con aloe che tala e metti di sei di sta c'è tutti che aggiunta e di una rinni tu gli affi tutti si apposta spilla puna ci scrivo tocca e alle cose spilla ulla sembra la pelle della acqua da caia.